Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrarne schiaffi. Tacete, umili siamo e le donne soffra se veda preferire

Luce. E spegni quelle fiamme. Sacendi il nome tuo. Errò dopo di fuori.

sorte, che quella brutta parola al cor mi torna.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, ti sconquasso.
1: Da Gorgiglio come al pari.
0: Ti rompi il ceffo. Guai a te. Prega il tuo santo faccia.

0: altro scarno, bruno, o che cerco agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

0: vincere ed in via.
1: Un invito all'aranza.
0: Eccelso onore, egli re.

ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: prima si donna di letto e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno i perini
1: fremoni in corpo, abbandoni e tenga il maglianimo
0: aperto,
1: di chi nulla paventa per sé.

ogni diverso, sì. E se corre al fatidico te, sì. Per un disco legge si scherzi, sì. Ma la vita

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor cre-

salvarti da lor che gelati lassù danno in mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'han preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno prorompere. L'ho visto

ha scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salva che il vero non uscita, di fuoco che salvassi per noi. Ti salva dai popoli vita, questa vita

0: anzi Spagna scorsi chiede in dovunque aiuta.
1: Pietro d'Aragona, il nostro erbore.
0: E sole per noi.
1: Che ti promese?
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

furia, la vita non teme, non l'aspetta di crudel. Sai, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore, del cuore,

0: mio. Partite, partiamo, partite, bellezza. Partite, partiamo, partite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite, partiamo.

0: le sembianze.
1: Attagli i nostri serici, dodo ci sconfiano
0: voi. I forti bracci intrepidi non colpiranno a vuoto.
1: In brevi soldi vindici qui brillano i ferri.
0: Tra suoi feroci scherri, col forte perirà.
2: A grandi occhi salerà.
0: Impallidisci.
2: Udir che un po' potrebbe.
1: Di chi?
2: Di stesso morto in casa.
0: Chi sta?

aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

0: senza timore omai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobilopra. Io combatto un tiranno!
1: Chi combatti?

così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito fr-

0: giudice prano importuno non v'è. La cara sua sposa è un angel per me.
1: Rapitela!
0: E detto, vai farlo!

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: darvi uno stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no,
1: né un capello,
0: no. L'onor non è chirurgo. Che dunque...

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché a torto lo gonfia me lo zinca, lo corrompe l'orgoglio, l'amor balla galonna.

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: Sei troppo altiero.